0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

la mia vita qualche volta. Ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Un dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 30 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi sarà una bella giornata, con gli amici sarete intraprendenti e propositivi. Con la vostra dolce metà proverete a riscoprire la carica di feeling che vi ha sempre unito. Toro, evitate di arrovellarvi la mente con mille problemi. Rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete del quotidiano. Sarete apprezzati per il vostro impegno e l'abilità nelle faccende pratiche. Gemelli, la protezione delle stelle limita i danni di certe azioni troppo istintive e azzardate. Non approfittatene troppo però, muovetevi con cautela. Cancro, oggi le stelle vi consigliano di lanciarvi in ogni iniziativa. In cambio riceverete tutte le conferme e le attenzioni che desiderate. L'Eros promette emozioni strepitose. Leone, oggi disporrete di una grande comunicativa e di una spiccata simpatia che potete mettere in campo nei rapporti con gli altri. Riuscirete a stringere legami importanti. Vergine, cercate di reagire positivamente agli eventi inaspettati. Un piccolo contrattempo potrà essere fonte di nervosismo, ma tutto dipenderà da come deciderete di affrontarlo. Bilancia, la giornata consente di vedere un po' di gente e riallacciare contatti da tempo allentati. È il momento ideale per una rimpatriata con amici di vecchia data. Scorpione, mandate avanti le iniziative facendo leva sulla vostra notevole forza fisica e mentale. Le stelle vi sostengono. In famiglia, siate fermi e decise sulle vostre posizioni. Sagittario, giornata densa di novità e di colpi di scena, ideale per concedersi forti emozioni, dedicarsi ad attività di gruppo o competizioni professionali. Capricorno, svagatevi, incontrate gli amici, regalatevi piccoli meravigliosi attimi di quiete. Potete trarre beneficio da qualsiasi attività creativa. Acquario, i sentimenti e la passione caratterizzeranno questa giornata. Se siete single, potrete fare incontri speciali. Se avete una relazione, il vostro rapporto decollerà. Pesci, oggi sarete inquieti e polemici. Cercate scappatoie per evitare questioni lasciate in sospeso. Non è giunto ancora il momento per risolverle. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Lo so, vi vedo che state un po' sbadigliando, ma forza che siamo pronti a dare il via a questa nuova giornata. Martedì 30 giugno, profumo di caffè e poi c'è l'energia di Monia Braga, cioè o almeno il sorriso. Ci provo, perché a quest'ora è sempre molto difficile, ma cerchiamo di portarvi un po' di energia e darvi la sveglia nel migliore dei modi. Lo facciamo anche con Simone Serpone, che si occupa della parte tecnica ed è pronto subito a far partire Mina, chi sarà, e tra poco anche i Collage, Zingara nel cuore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

il nostro martedì 30 giugno, siamo alla fine di questo mese. A me un po' dispiace perché giugno è un mese che a me piace particolarmente, al di là che c'è il mio compleanno, ma c'è stato anche il compleanno di Romantica Radio, insomma il mese che ci porta all'estate, molto molto bello. Poi quando arriva luglio è un attimo che poi passa agosto e l'estate vola via, dura troppo poco secondo me. 331 240 78 78 linea WhatsApp sempre attiva. Su Romantica Radio arrivano Gli Alunni del Sole, un'altra poesia, e tra poco anche Loredana Bertè, Il mare d'inverno.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con

ho a casa, ho i libri, ricordo quando era uscito che avevo comprato subito il libro e poi tutti gli anni ne compravo, appena uscivano li compravo tutti, purtroppo gli ultimi no, e mi sto ancora mangiando le mani perché potevo farmi la bella collezione, però vabbè, è andata così. Oggi nel 53, cioè 73 anni fa, ci fu la produzione della Chevrolet Corvette. Tra l'altro vi dico questo gossip, da ragazzina un mio piccolo fidanzato, lo so, eravamo già grandicelli perché lui aveva la patente ovviamente, aveva la Corvette, mamma mia, vabbè, insomma, altre storie, dai. Proseguiamo con la musica romantica, tra poco Amedeo Minghi, subito invece Little Tony, Quando vedrai la mia ragazza.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te lo fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: siete fantastici, vi ascolto tutti i giorni, felice la nocera, ciao!
1: Romantica Radio, che dire, sei più unica che rara. Ciao a tutti, buona settimana da Rita in questo momento da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: La nostra mattinata prosegue tra poco anche con l'oroscopo, il nostro Roberto che ci racconterà tutto segno per segno cosa succederà nelle prossime ore, che è sempre bello, spero che per quanto mi riguarda mi vada bene, perché ultimamente non è un periodo molto positivo, no dai, non mi lamento. Intanto c'è Drupi con Due e tra poco anche Alberto Fortis con Settembre, sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 30 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi sarà una bella giornata, con gli amici sarete intraprendenti e propositivi. Con la vostra dolce metà proverete a riscoprire la carica di feeling che vi ha sempre unito. Toro, evitate di arrovellarvi la mente con 1000 problemi. Rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete del quotidiano. Sarete apprezzati per il vostro impegno e l'abilità nelle faccende pratiche. Gemelli, la protezione delle stelle limita i danni di certe azioni troppo istintive e azzardate. Non approfittatene troppo però, muovetevi con cautela. Cancro, oggi le stelle vi consigliano di lanciarvi in ogni iniziativa. In cambio riceverete tutte le conferme e le attenzioni che desiderate. L'Eros promette emozioni strepitose. Leone, oggi disporrete di una grande comunicativa e di una spiccata simpatia che potete mettere in campo nei rapporti con gli altri. Riuscirete a stringere legami importanti. Vergine, cercate di reagire positivamente agli eventi inaspettati. Un piccolo contrattempo potrà essere fonte di nervosismo, ma tutto dipenderà da come deciderete di affrontarlo. Bilancia, la giornata consente di vedere un po' di gente e riallacciare contatti da tempo allentati. È il momento ideale per una rimpatriata con amici di vecchia data. Scorpione, mandate avanti le iniziative facendo leva sulla vostra notevole forza fisica e mentale. Le stelle vi sostengono. In famiglia, siate fermi e decise sulle vostre posizioni. Sagittario, giornata densa di novità e di colpi di scena, ideale per concedersi forti emozioni, dedicarsi ad attività di gruppo o competizioni professionali. Capricorno, svagatevi, incontrate gli amici, regalatevi piccoli meravigliosi attimi di quiete. Potete trarre beneficio da qualsiasi attività creativa. Acquario, i sentimenti e la passione caratterizzeranno questa giornata. Se siete single, potrete fare incontri speciali. Se avete una relazione, il vostro rapporto decollerà. Pesci, oggi sarete inquieti e polemici. Cercate scappatoie per evitare questioni lasciate in sospeso. Non è giunto ancora il momento per risolverle. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Prontissimi per una nuova ora, ultima giornata di questo mese di giugno. Oggi è martedì 30 giugno, tra poco la collection musicale Radiolina sulla spiaggia. Ci tufferemo nelle belle canzoni estive, giustamente, che magari ci sbloccheranno anche dei ricordi. Intanto Yvonne Elliman, If I Can't Have You, e tra poco anche la grande Anna Oxa, più su, sempre e solo qui su Romantica Radio.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ancora buona giornata, buona mattinata anche a coloro che pian piano si aggiungono al carro degli svegli. Noi siamo partiti presto questa mattina, alle 6 puntuali da qui, dalla sede di Romantica Radio. Andremo avanti fino alle 9 per quanto mi riguarda, e poi ovviamente ci sono tutti i colleghi che proseguiranno con la giornata. Andiamo a scoprire i compleanni. Oggi è il compleanno di Silvio Orlando, un grande attore, più di 30 anni di carriera artistica tra cinema, televisione e teatro. Lui è un personaggio che io ho sempre amato tantissimo. Oggi è il compleanno anche di Michael Phelps, che è un ex nuotatore ritenuto il più bravo della storia del mondo. E a proposito di sport, oggi è anche il compleanno di Mike Tyson. E quindi insomma tanti compleanni in questa giornata. Anche voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? 331 240 78 78. Toto Cotugno adesso, L'estate vola via. No, non dirmelo Toto, non dirmelo. E tra poco anche Mal, Occhi Neri.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Sapete che

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Cara Roma antica, tu sei come Roma antica. Loro avevano tanti gladiatori e tu c'hai tanti radioamatori. Sei la storia. Ciao da Rosario da Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, da quando ho scoperto la vostra emittente per me non esistono altre, solo voi e per sempre voi, siete fantastici.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Siamo quasi in chiusura di questa seconda ora, tra poco arriverà anche Roberto a raccontarci un po' di cosa dicono delle stelle, abbiamo parlato anche di asteroidi, però no, nessun asteroide, solo stelle e segni zodiacali, e questo tra poco con Roberto e lo spazio dedicato all'oroscopo, come sempre in chiusura dell'ora. Intanto Sandro Giacobbe, mi va che ci sei, e tra poco anche Miguel Bosé, ce la fai, sempre solo qui su Romantica Radio.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 30 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi sarà una bella giornata, con gli amici sarete intraprendenti e propositivi, con la vostra dolce metà proverete a riscoprire la carica di feeling che vi ha sempre unito. Toro, evitate di arrovellarvi la mente con mille problemi, rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete del quotidiano, sarete apprezzati per il vostro impegno e l'abilità nelle faccende pratiche. Gemelli, la protezione delle stelle limita i danni di certe azioni troppo istintive e azzardate. Non approfittatene troppo però, muovetevi con cautela. Cancro, oggi le stelle vi consigliano di lanciarvi in ogni iniziativa, in cambio riceverete tutte le conferme e le attenzioni che desiderate. L'Eros promette emozioni strepitose. Leone, oggi disporrete di una grande comunicativa e di una spiccata simpatia che potete mettere in campo nei rapporti con gli altri. Riuscirete a stringere legami importanti. Vergine, cercate di reagire positivamente agli eventi inaspettati. Un piccolo contrattempo potrà essere fonte di nervosismo, ma tutto dipenderà da come deciderete di affrontarlo. Bilancia, la giornata consente di vedere un po' di gente e riallacciare contatti da tempo allentati. È il momento ideale per una rimpatriata con amici di vecchia data. Scorpione, mandate avanti le iniziative facendo leva sulla vostra notevole forza fisica e mentale. Le stelle vi sostengono. In famiglia, siate fermi e decise sulle vostre posizioni. Sagittario, giornata densa di novità e di colpi di scena, ideale per concedersi forti emozioni, dedicarsi ad attività di gruppo o competizioni professionali. Capricorno, svagatevi, incontrate gli amici, regalatevi piccoli meravigliosi attimi di quiete. Potete trarre beneficio da qualsiasi attività creativa. Acquario, i sentimenti e la passione caratterizzeranno questa giornata. Se siete single, potrete fare incontri speciali. Se avete una relazione, il vostro rapporto decollerà. Pesci, oggi sarete inquieti e polemici. Cercate scappatoie per evitare questioni lasciate in sospeso. Non è giunto ancora il momento per risolverle. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
1: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
7: Che bello aprire questa nuova ora con una canzone stupenda, perché è arrivato il momento dei bellissimi. Arriva una canzone stupenda e mi piacerebbe scoprire che ricordi vi sblocca, dove vi porta, perché questo brano è stato scritto tra l'altro per la colonna sonora di un film storico, cioè il grande Top Gun, canzone scritta anche dal nostro italianissimo Giorgio Moroder, che ha vinto l'Oscar alla miglior canzone originale e anche il Golden Globe, questo nell'87. Mi riferisco alla canzone dei Berlin, Take My Breath Away. Dai, raccontatemi che ricordi vi sblocca questa canzone al 331 240 78 78.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

noi. Eh sì, l'estate ci porta allegria e divertimento e anche se fa molto caldo siamo belli freschi e per divertirci ancora di più, allora prendete il vostro smartphone, scriveteci la parola romantica con il vostro nome e la città da dove ci state ascoltando, da dove ci state scrivendo. Fatelo ora però, è subito, velocissimi, 331-240-7878 perché il più veloce, il primo, conquista il nostro profumatore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Intanto alle 7 ora locale si è verificata una scossa di assestamento di magnitudo 5.1. L'oligarca ucraino Vadim Ermolev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22.30 da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora in fuga è ricercato dalla polizia. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, a Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74. Nella notte però sono arrivati i primi forti temporali a Firenze e nel torinese. Il tennis è un debutto vincente, quello di Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha però bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di Kecmanovic. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis, fuori Luciano Darderi. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ci siamo ascoltati la redazione con le news dall'Italia e dal mondo qui su Romantica Radio. Siamo pronti a tuffarci ancora nella musica. Arriva anche Johnny Dorelli con L'immensità, ma tra pochissimo, attenzione, una rubrica nuova che da ieri ha iniziato a tenerci compagnia, cioè copertine d'autore. Un bel viaggio tra arte e musica alla scoperta delle copertine più iconiche, ovviamente andando a scoprire anche gli autori, le motivazioni, come mai sono fatte in questo modo. Sempre una bella storia dietro le copertine degli album, soprattutto dietro la copertina di Because the Night di Patti Smith.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: Because the Night di Patti Smith Group del 1978 ha una storia particolare. La canzone originale fu composta e registrata da Bruce Springsteen. Quando il cantante si rese conto che non avrebbe trovato posto nel suo album, pensò di passarlo alla collega che registrava nello studio accanto. La canzone, adattata ad una voce femminile, fu un grande successo. Decisamente particolare la copertina, che mostra un ritratto in bianco e nero della cantautrice, ravvicinato e intenso, scattato dalla celebre fotografa Lynn Goldsmith. La stessa fotografia, ma con un'inquadratura leggermente più ampia, è stata utilizzata come copertina per l'album Easter, il disco che contiene il brano.

0: Nella foto l'artista appare in una posa spontanea, con lo sguardo rivolto di lato, i capelli scuri spettinati e una canottiera scura. Lo scatto divenne celebre e pionieristico per l'epoca, poiché mostrava apertamente la peluria sotto l'ascella della cantante, sfidando i canoni estetici tradizionali della musica pop e rock femminile degli anni 70. Nel retro, il vinile originale da 7 pollici includeva i crediti del brano, compreso il nome di Bruce Springsteen.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, volevo solo dirvi grazie ogni volta che vi ascolto, è come se sapeste sempre esattamente di cosa ho bisogno, siete davvero speciali. Con affetto, un vostro fedele ascoltatore, Giovanni, ciao!
1: Romantica Radio, siete fantastici. Io non posso fare a meno di ascoltarvi ovunque vado. Vi ascolto sempre con tantissimo piacere. Un grande saluto e una buona estate da Mapi.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. E dopo lo spazio Ciao Romantica è arrivato il momento di dirsi ciao, nel senso che è già pronto Ornella, tra poco sarà con voi, io vi auguro di passare una buona giornata, di concludere alla grande questo bel mese e vi aspetto domani, apriremo il mese di luglio col bene che ti, ve lo canterò per tutto il mese questa canzone stupenda. Un bacio da Monia Braga, buona giornata ancora, ci salutiamo con Eros Ramazzotti questa nostra stagione e tra poco anche Walter Foini, una donna, una storia. Un bacio ancora, cari amici romantici. A domattina, ciao!

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Grazie, grazie, grazie ancora come sempre, la sigla mi carica pallettoni ogni mattina. Un bacio ancora a Monia Braga che è stata con voi dalle 6 e adesso andrà, immagino, a riposare un po', ne ha ben donde. E da questo momento fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio siete con Ornella Rauccio. Benvenuti, ben trovati, passiamo un'altra mattinata insieme. Subito vi do il numero di telefono a cui fare riferimento per tutti i vostri contributi di qualsiasi tipo: 331 240 78 78. C'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. Ci sono anche le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio. E tra poco ritroveremo Mimmo Cavallo e poi arriverà la voce di Mia Martini in questa Ninetta del 1980. E subito tutto a posto, proprio rassicurante l'inizio con I Nomadi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Che dire, non sarebbe estate senza l'appuntamento con la radiolina sulla spiaggia che tornerà anche più tardi, ma adesso celebriamo come sempre un personaggio famoso nato quest'oggi, quindi il giorno 30 di giugno. Andiamo all'anno 1916. Nasce l'attore e doppiatore Mario Carotenuto. È una carriera di teatro, di TV, di cinema. Per farvi capire chi magari non avesse inquadrato, allora lui era il parroco Don Matteo Carotenuto, fratello dell'ex maresciallo dei carabinieri Vittorio De Sica in Pane Amore, e era indimenticabile il suo grido Tonino! Non riesco a farlo uguale. E poi ancora, per esempio, era stato tra i protagonisti di Febbre da Cavallo del 76. Lui era l'avvocato De Marchis, davvero un grande. Grande la musica che sta per arrivare tra poco con Loretta Goggi dal 79 e Dispari. Subito Roberto Soffici, la prossima è Vivere in Due.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: In questo martedì 30 giugno, anche ultimo giorno da domani, parte anche un nuovo mese e siamo pronti a ritrovare anche degli eventi particolari che siano avvenuti in passato in questa data. Andiamo all'anno 1894, il 30 giugno appunto apre al traffico il Tower Bridge di Londra, il ponte mobile sul Tamigi che è simbolo della capitale britannica e si trova nei pressi della Torre di Londra da cui appunto prende il nome. Quindi abbiamo celebrato questo evento, tra un po' lo faremo ancora con un altro diverso, ma andiamo adesso sulla rotonda, sul mare, lo facciamo con Fred Buongusto, subito 1979, canzone che identifichiamo con Dionne Warwick, ma in realtà la sua era una cover, l'originale era dell'anno prima di Cheryl Ladd e questa è I'll Never Love This Way Again.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Sono Rosaria da Nocera Inferiore e volevo dirvi grazie. Ogni mattina accendo la vostra radio e voi ci siete. La vostra musica mi fa compagnia mentre preparo il caffè, mentre penso alla giornata, mentre il cuore ha bisogno di un abbraccio. Grazie per rendere le mie giornate più leggere. Un saluto affettuoso, Rosaria.
1: Ciao Romantica Radio, complimenti, le vostre onde sonore piacevoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

Ancora grazie agli amici che abbiamo ascoltato prima nello spazio Ciao Romantica. Volete infilarvi anche voi in quello spazio? Beh, mandate il vostro vocale al 331-240-7878 e magari potrebbe toccare anche a voi nei prossimi appuntamenti. Andiamo adesso a rivisitare un altro accadimento speciale avvenuto il 30 giugno. 1936 viene pubblicato negli Stati Uniti il romanzo Via col vento di Margaret Mitchell, che poi sarebbe sfociato nel Colossal cinematografico grafico del 1939, e il vostro commento magari sarà: francamente me ne infischio. Siamo tornati proprio a quel film. No, torniamo alla musica. Tra poco a un disco per l'estate del 71 con Ron, musica di Lucio Dalla per Il Gigante e la Bambina, e subito c'è Raffaella Carrà con Torna da me.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Già pronti ad aprire una nuova ora insieme qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno, e allora è anche il momento di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Sai che mi ha incuriosito questo messaggio, per cui lo leggo, perché l'ha mandato Pierluigi da Cetara e ha scritto: è una cosa un po' enigmatica, mi sei entrata nel cuore dal profondo del mare. E che significa? Allora, è molto romantico, per questo l'ho letto. Immagino che magari tu volessi dirigerlo a qualcuna, a qualche romantica che ci sta ascoltando. Speriamo di sì, io comunque il mio compito l'ho fatto. Ho consegnato la tua frase al vento del romanticismo di Romantica Radio. Accompagniamola anche con le canzoni romantiche. E tra poco ci sarà Franco Califano con Amante del pensiero tuo. Subito proprio la title track, vedi? Romantici, Sanremo 82, Viola Valentino.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Jerrica Lapper Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E siamo arrivati ancora una volta al momento che ci fa condividere proprio un'emozione particolare, è quella destata dalle grandi, classiche, immortali canzoni napoletane. In questo caso devo dire la canzone che sta per arrivare mi commuove molto, e poi sono grande appassionata di Totò, quindi immagino tanti di voi all'ascolto. Condividete con me queste emozioni, raccontatemele al 331 240 78 78, perché in Anima e Core arriva la versione di Massimo Ranieri di Mala Femmina.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Gran parte d'Italia ed Europa strette nella morsa del caldo. Nel nord della Francia due gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione. In Italia, a Genova, morti a causa delle alte temperature, un 86enne e una 74enne. Nel Mantovano un bracciante è deceduto, si ipotizza a causa di un malore legato alle alte temperature. Si attendono temporali. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita e sotto shock la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di tre persone di nazionalità ucraina. Si ipotizza che la deflagrazione sia stata provocata da un atto doloso. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Tennis, debutto vincente per Jannik Sinner a Wimbledon. Il detentore dello slam inglese piega le resistenze di Kecmanovic in 5 set, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner. Fuori Darderi e Cocciaretto, oggi in campo Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego e Paolini. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo. Io vi informo che sta per tornare lo spazio dedicato alle copertine. Che passione! Copertine d'autore per scoprire autori e motivazioni delle copertine più iconiche. Per esempio, in questo caso si parlerà di quella dell'album omonimo di Mina del 1971. E poi attenzione, non dovrai dirmi.

nulla, però vi preannuncio che staremo ancora una volta belli, freschi, e qualcuno dovrà essere molto veloce, non dico altro. Dico che sta per tornare Massimo Ranieri, questa volta con Ti ruberei. Subito dal 1980 abbiamo il grande, enorme successo di Umberto Tozzi, Stella stai.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'Autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: Dopo essersi presa una pausa dalla TV, dopo le esperienze a Senza Rete e Canzonissima, Mina nel 1971 torna con l'album intitolato semplicemente Mina, come quello del 64. E in copertina stavolta non c'era il suo volto, ma una scimmia. Una scelta piuttosto bizzarra e curiosa, che all'epoca fu giustificata dalla mancanza di materiale fotografico. Mina aveva infatti da poco partorito la sua secondogenita Benedetta, e di foto recenti ve ne erano davvero poche a disposizione. In realtà la scelta della scimmia per la copertina nacque da una precisa esigenza artistica. Mina e il suo storico collaboratore Luciano Tallarini volevano evitare la solita faccia e cercavano un'immagine provocatoria. Scelsero un primate per il suo aspetto buffo e irriverente, per giocare con la sua stessa immagine e non prendersi troppo sul serio.

0: Il disco, elegante, ben arrangiato, pieno di canzoni che rendono giustizia all'enorme talento dell'artista, ancora oggi è tra i più apprezzati della discografia italiana. Il regista Sandro Bolchi disse che Mina non era una cantante, ma una splendida belva che ti suggestiona con lo sguardo, con il fascino di una voce inquietante e drammatica, con due gambe infinite e proterve che fanno squagliare anche i selciati più duri. Quando è sul palcoscenico ringhia, singhiozza, ansima, urla, geme. Il suo, più che un canto, è un rito ipnotico che trascina la folla al delirio.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, sono Gigi da Napoli. Volevo dirvi che ci fate sognare a tante ragazze, a tanti ragazzi che hanno vissuto una bella gioventù. Ciao, grazie di tutto.
1: Ciao Romantica, sono Roberta da Torino. Grazie per tenermi compagnia tutti i giorni. Da quando ho scoperto la vostra radio, ascolto solo voi. Ciao.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

noi. E lo sapete da ieri, siamo partiti con questo nuovo appuntamento che in realtà non è nuovo ma è rinfrescato, perché è belli freschi ed è il momento di essere anche molto veloci, molto reattivi, per cui subito pronti al 331-240-7878, perché solo il primo, solo il più veloce conquista il nostro amatissimo profumatore, freschissimo profumatore. E allora cosa bisogna fare? Semplicissimo, basta scrivere romantica con nome e città, ma adesso al 331 240 78 78.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ancora un'ora davanti a noi qui su Romantica Radio e ancora allora ben trovati in questo martedì 30 giugno, ultimo giorno di questo mese, da domani siamo già a luglio, qualcuno magari parte per le vacanze, raccontatecelo se volete, sempre al 331 240 78 78. Io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio e questo è uno degli ascoltatori che ha scritto proprio al numero che vi ho detto poco fa. In questo caso Claudio, che scrive: lavoro tra Arezzo e Gubbio, ma mi è venuto un Gubbio, scusami, tu poi di dove sei? Sono una cretina, è vero. Dai. Allora, continua a scrivere: vi sento bene, siete meravigliosi e non vi abbandonerò più. Grazie per il romanticismo musicale. Ma grazie a te, grazie a tutti voi romantici. Anzi, passate parola, diffondete Romantica Radio dappertutto e noi in cambio vi facciamo ascoltare le più belle canzoni d'amore. E ci sarà infatti Puro Amore con Zucchero dal 99. Tra poco, subito, Vola il gabbiano dei Santo California. We'll

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Bello essere stata ancora una volta sulla spiaggia con voi nello spazio Radiolina sulla spiaggia. E adesso vi siete mai chiesti perché quando entriamo magari in un locale, in un bar, c'è sempre in genere musica a volume molto sostenuto, molto alto? Beh, sembra che questa sia una strategia proprio per far bere di più, perché per esempio un volume elevato aumenterebbe l'attivazione psicofisica, incoraggiando a bere più velocemente e con sorsi più ampi. E ancora, con la musica alta poi è difficile chiacchierare, per cui i clienti riempiono queste pause di silenzio forzato per noia, finendo così il drink in tempi più rapidi. Capito cosa, quali strategie si nascondono a volte? Noi mettiamo la musica al giusto volume, soprattutto mettiamo la musica giusta, quella romantica. Tra poco con Claudio Baglioni e Giorni di neve dal 78, subito Tu dov'eri, arrivano i Pooh.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Mi permettete di fare un saluto particolare agli amici che ci stanno ascoltando direttamente da Facebook? Sì, perché lo sapete già da un po', c'è il link, c'è il player su cui cliccare per ascoltare live Romantica Radio direttamente dalla nostra pagina Facebook. E poi a quel punto non dimenticate anche di andare a guardare, a sbirciare su tutte le nostre pagine social. Romantica Radio è dappertutto, non solo su Facebook, anche su Instagram, su X, su LinkedIn, su TikTok, per cui potrete essere sempre aggiornati, perché ci sono curiosità, notizie, tutto quello che volete del mondo di Romantica Radio. Dove stanno per arrivare i collage dal 1979 con Mania e subito Senza Luce. Spingiamo tutto, ci sono i Dick Dick.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: romantica. Oggi Roma è bollente, ma per fortuna che ci sei tu. Rinfrescante. Grazie romantica, buona giornata.
1: Romantica Radio, grazie per le canzoni che ci mandate, grazie per la radio che siete. Ho finalmente trovato la stazione radio che mi fa rivivere tutta la mia adolescenza. È fantastico, una canzone più bella dell'altra. Grazie, grazie, grazie a tutti. Sono Sonia da Pastocorese.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: Quasi al momento dei saluti, allora in quest'estate in cui, lo sapete, siamo sempre aperti per ferie, c'è un uomo che è sempre aperto a pranzo e vi aspetta, ed è Marco Tre che sta per arrivare da mezzogiorno fino alle 15, e poi a seguire ci sarà Lucio Belmonte, ancora Alessandra Riccetti, ancora Roberto Malvagia. Come sempre il consiglio è: restate con noi di Romantica Radio sempre, giorno e notte. Intanto stiamo per ascoltare Franco Simone e la sua cover di Il cielo in una stanza. Subito andremo al Festival Bar 84 con Immagina un pianeta di Manrico Mologni, da Ornella Roccio. Grazie a tutti voi per la pazienza, per l'attenzione, per la sopportazione, e l'appuntamento è sempre a domani. Vi aspetto qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: per te e per me.
1: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

e allora sulla sigletta di Marco 3 che sono io, beh, vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno del mese, ma è già stato detto da Monia Braga stamattina e confermato da Ornella Rauccio. Ebbene sì, è martedì 30 giugno 2026, per molti di voi significa l'inizio delle vacanze estive. Ah, quante mete, quanto mare, quanta montagna, quanta collina sento sprigionarsi dai vostri commenti, dai vostri WhatsApp che arriveranno al 331-240-7878, così è la maniera per ricordare il nostro contatto telefonico e poi la mail che è marco@romanticaradio.it. Buongiorno Simone, anche tu stai pensando alle vacanze, eh? Insieme a Ornella si parlava della Puglia quest'anno, si va in Salento tutti quanti, faremo una gita in Salento, un pullman organizzeremo. E vabbè, abbiamo il giardino dei semplici con tu e subito Marco Armani in Stella. Più tardi parleremo anche del Salento, dai.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Rimanete con noi, tra un po' le notizie di Romantica News. Capitano raramente questi pezzi molto belli, Strangers, come li chiamiamo noi, i Player di qualche tempo fa con Baby Come Back, e lo mandavo in onda 1, 2, 3, 4, 500 volte come minimo, e questa volta lo voglio riascoltare insieme a voi comodamente sdraiato sulla poltrona, e magari se potete farlo fatelo anche voi. E subito invece c'è Anna Oxa con Francesca con I miei fiori.

0: a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. In Venezuela, 5 giorni dal terremoto che ha sconvolto il paese, Carlos, un bambino di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, La Guaira, è stato estratto vivo, lo hanno riferito in una nota sui social i soccorsi. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. A Bagno a Ripoli, Firenze, all'interno di una proprietà della Misericordia di Firenze, è stato incendiato il Leccio di Belmonte, monumentale albero di oltre 600 anni. Sono stati denunciati dai carabinieri 4 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità e raccontato di aver acceso il fuoco in prossimità dell'albero per cuocere dei würstel. Dati Istat a maggio, i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve riduzione rispetto al mese precedente, ma continuano a crescere nel confronto con lo stesso periodo del 2025. Su base mensile si osserva un calo dello 0,2%, mentre su base annuale l'incremento arriva al 7,3%, in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Il ciclismo Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa del Tour de France, che sarà una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma Lease e-bike si era infortunato lo scorso 25 giugno. Ed è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: In un mondo dove non ci sono più le copertine di una volta, no? Perché la musica è tutta fluida, ecco, le copertine rappresentavano un pochino il biglietto da visita, no? Della canzone stessa. Le potete vedere e invece sul DAB, attraverso la radio digitale, qui su Romantica Radio, oppure andando sul canale 788, oppure aprendo il sito internet romanticaradio.it nella sezione di Romantica TV, o ancora attraverso le nostre applicazioni. Questo per dirvi che tra un po' invece ci sono copertine d'autore, un personaggio estroso che realizzava copertine, tra l'altro anche in alcuni casi dipinte da lui, David Bowie, lo riascolteremo tra un po'. Adesso invece abbiamo i prossimi due motivi, Alejandro Baldi con Ti chiedo onestà e a seguire Paolo Frescura con Due anelli.

cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso? Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo scappati.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
4: Il 13 aprile 1973, David Bowie dà alle stampe Aladdin Sane, sesto album in studio. Disco leggendario, probabilmente anche per la copertina e l'aura creata attorno ai suoi personaggi. L'iconico ritratto di Bowie con il fulmine rosso e blu che attraversa il volto è diventato un'immagine di culto, simbolo di transizione, ambiguità sessuale e teatralità nel rock. Ancora oggi quella copertina viene definita la Mona Lisa delle copertine dei dischi, la copertina più costosa mai realizzata per un disco fino a quel momento. La foto, scattata da Brian Duffy, aveva lo scopo di catturare la dualità artistica e personale del cantautore britannico. La storia racconta che vennero fatti molti scatti utilizzando il profilo laterale di Bowie, ma alla fine il fotografo scelse un'immagine frontale, con gli occhi bassi, in cui l'espressione quasi contemplativa era nettamente in contrasto con la saetta che gli divideva il viso.

0: Successivamente fu l'artista Philip Castle ad occuparsi di aggiungere con l'aerografo quella lacrima colorata all'interno della clavicola di Bowie, oltre a inserire un effetto argentato sulla pelle del rocker britannico. Un dettaglio che accentuò la sua mancanza di sopracciglia. L'idea concettuale, perfettamente raggiunta, era quella di un'immagine complessiva capace di trasferire un'aria di futurismo, lo stesso che doveva incarnare Aladdin Sane.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, la radio numero uno, Nunzio da Portico.
1: Romantica Radio, complimenti vivissimi, la vostra radio mi piace tantissimo, mi fate ricordare la mia gioventù, bellissime canzoni che mi portano molte emozioni per i ricordi che mi suscitano. Grazie davvero, continuate così. Gede da Massa Carrara.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao.

Beh, viene per Labo all'inizio della trasmissione parlando con Ornella prima al cambio turno. Niente, praticamente andremo quasi allo stesso villaggio in Salento. Pioggia, mare o vento, va bene. Comunque, Salento è sempre molto bello, unisce spiagge caraibiche, borghi ricchi di storia barocca, una tradizione enogastronomica invidiabile, unica nel cuore della Puglia. Quindi tutti in Salento quest'anno. Più tardi vi parlerò di queste belle cose, tappe imperdibili. E se c'è qualcuno che ci sta ascoltando dalla provincia di Lecce in questo momento, si faccia vivo al 331-240-7878 e ci lasci un attimino sognare, va bene? Detto questo, musica per voi, per le vostre orecchie, c'è Giorgia di Sole ed Azzurro, subito Rocky Roberts in Stasera mi butto, la ricordate? Tutta qui per voi.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: È il momento dei saluti. Prima ho chiesto se ci fosse stato qualcuno dal Salento che ci ascoltava. Ebbene, ci ha scritto Loretta da Racale, che si trova in provincia di Lecce. Sta sul mare, ci sono gli scogli, ma che bello. Loretta, ho visto anche qualche foto. E poi ancora Ciro da Napoli. Mo va a beccare quale Ciro da Napoli è. Saranno un 2 milioni Ciro da Napoli. Va bene, insomma, Ciro da Napoli, tu sai chi sei. Ecco, allora un saluto anche a te. Antonia da Grotta a Mare scrive: non sapevo dell'esistenza di questa radio, ci sono canzoni care al mio cuore e alcune che non ascoltavo da tanti, tantissimi anni. Che belle, grazie sempre. Grazie a te, Antonia, ed è il nostro obiettivo principale quello di trasmettervi delle canzoni retrodatate, va bene? Come quelle che seguono, ad esempio, tra un po' per Ricomo con Killing Me Softly with Her Song, e subito Christian e il suo ricordo in casa.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Parlavamo prima di vacanze, una vacanza gettonata quest'anno sarà sicuramente anche quella in Salento, ma come tutti gli anni, perché quando si va in Salento si sta bene, si mangia bene, c'è il mare bellissimo, insomma la capitale del barocco pugliese, Lecce, famosa per la pietra leccese rosata, la Basilica di Santa Croce, l'Anfiteatro Romano, quindi c'è anche da vedere. Poi c'è la città bella, no? Gallipoli, ha un centro storico medievale situato su un'isola calcarea e una vivace vita notturna per chi ama la movida. Andando invece più a est d'Italia troviamo Otranto, che è caratterizzato da un castello aragonese ed una cattedrale con un monumentale mosaico pavimentale. E giù proprio sulla punta, all'estremità della penisola, la conoscete, Santa Maria di Leuca, dove si incontrano idealmente il Mar Ionio e il mare Adriatico. C'è proprio questo spartiacque che si nota e poi è famosa per il suo faro e le ville ottocentesche. Insomma, conoscerete sicuramente il Salento, però ecco, voglio ancora una volta invitarvi in Salento, anche se non sono stato pagato dalle Proloco, ok? Detto questo, andiamo avanti con la nostra musica, ma sì, vi abbiamo fatto una trasmissione di Linea Blu stamattina. Ascoltiamo Little Tony tra un po' in La Spada nel Cuore e subito Guido Renzi in Non si vive di soli ricordi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
5: Io aggiungerei anche contenti e profumati, visto e considerato che abbiamo il nostro profumatore per auto che vi attende. L'estate ci porta allegria, divertimento e belli freschi e tutto questo. Divertiamoci ancora di più, scrivete la parola romantica, il vostro nome e la località, la città da dove ci chiamate al 331-2407878. Via le telefonate, perché il più veloce conquista il nostro profumatore. 331 24

stai con lei? Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Ciao romantica, grazie per essere la miglior compagnia di viaggio che mi potesse capitare.
1: Romantica Radio, vi ascolto sempre, casa e in macchina. E sono Michela da Giffoni, vi faccio i miei più dolci saluti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

abbiamo parlato ampiamente del Salento, delle cose da vedere, ma molti di voi mi hanno detto sì, vabbè, ma il mare, le spiagge sono le più belle, cioè Pescoluse, le Maldive del Salento, tanto per iniziare, chilometri di sabbia bianca finissima, Porto Cesareo, Torre Lapillo, la Baia dei Turchi, i Laghi Alimini, Marina Serra, Castro, e poi, lo sapete, il vento decide la spiaggia, la regola d'oro dei salentini prevede di scegliere il mare in base al vento, col vento di tramontana che viene da nord, il mare Ionio con Gallipoli, Porto Cesareo tanto per intenderci, e col vento di Scirocco che viene da sud è preferibile spostarsi sul litorale adriatico come Otranto e Castro. Detto questo, musica con Nicola Di Bari, chitarra suona più piano e subito Claudia Mori in Non succederà più.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: È il momento di concederci una bella pausa, lo facciamo con la musica, come sempre, i ricordi, il passato di Romantica Radio. Antonello Venditti con Compagno di scuola e un'inedita, Patti Pravo, che ascolterete in Che m'ha imparato a fa'.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Oggi puntatona, direi, dedicata al Salento, alle bellezze da vedere, da provare e soprattutto anche da mangiare, perché come sapete io sono un goloso di natura, quindi per me non si possono perdere i pasticciotti, no? I dolci di frolla e crema a colazione con tante varianti naturalmente, oppure le pucce, i ciceri, la pasta con i ceci e poi vabbè, insomma, voglio dire, si mangia bene dappertutto nel Salento. Detto questo, andiamo avanti con la nostra musica. Abbiamo la grande Mina con Come un uomo, ma subito Michele Zarrillo, Come un giorno di sole. Riascoltiamola.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore. Vi aspettiamo anche stasera alle 21 insieme a Robertino che ci racconta la caccia all'offerta perfetta. Ci sto parlando di volantini, cataloghi, agenzie, siti, app. Ecco, inseguendo la vacanza giusta al prezzo giusto. Oggi puntatona dedicata appunto all'offerta perfetta. Stasera alle 21 insieme a Roberto Malvagia. Mal in Pensiero d'amore ha fatto impazzire le sedicenni degli anni 60 e subito Riccardo Cocciante con Tempo Nuovo.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: siete fantastici, vi ascolto tutti i giorni, felice la nocera, ciao!
1: Ciao Romantica Radio, pure in casa ascolto la vostra splendida radio. Grazie mille per la compagnia e anche i mestieri di casa sono più leggeri con questo caldo. Ciao a tutti, un bacio!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

siamo in zona saluti finali. È il mio amico Lucio Belmonte che sta per arrivare ai microfoni di Romantica Radio fino alle ore 18, momento quale poi cederà il posto a Alessandra Riccetti. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno puntuali qui su Romantica. Vi lascio con le ultime due canzoni, il ricordo di Raffaella Carrà in Riproviamoci e il pezzo che segue è quello di Gigliola Cinquetti in Chiamalo Amore. Una risentirci dalla voce di Marco 3. Ciao!

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E anche per oggi puntualissimi, in questo martedì 30 di giugno, la voce di Lucio Belmonte, ancora benvenuti nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Anche oggi, come capita dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18, abbiamo da trascorrere insieme tre ore insieme alla nostra compagnia, un po' di curiosità, la nostra musica e tra un po' d'afa, bella musica appunto. Fatemi fare un saluto al mio amico Marco Tre, che vi ha fatto compagnia proprio all'ora della pappa. Non dimenticate, torna domani sempre all'ora di pranzo. Da noi il tempo e anche musica, quindi veramente è inutile sprecarlo. Quindi vi ricordo che tra poco arriva anche l'appuntamento con la collection Radiolina sulla spiaggia, ma prima ti ricordo ancora il brano di Fabio Concato e subito i Panda con Voglia di morire.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E tra una canzone e l'altra ogni tanto andiamo un po' a cercare qualche curiosità che riguarda quest'estate del 2006, qualche argomento da trattare anche sotto l'ombrellone. E a proposito di ombrellone, l'argomento riguarda proprio una spiaggia. Ci trasferiamo in Sardegna, c'è una spiaggia bellissima nel comune di Villa Simius, la spiaggia si chiama Punta Molentis, dove è vietato mettere l'ombrellone per coloro che hanno meno di 65 anni. Mi spiego, il comune, per cercare di salvaguardare un po' il paesaggio, consente di mettere gli ombrelloni, le sdraio a quelli che sono le famiglie con i bambini molto piccoli e a coloro che hanno meno di 65 anni. Quindi se avete 65 anni potete mettere l'ombrellone, altrimenti assolutamente non si può fare. Questa cosa ha suscitato un po' di polemiche, ne parliamo ancora tra poco, anche per sapere un po' il vostro parere. Se volete scriveteci al 331 240 7878, ma vi faccio ascoltare prima Michele con Se mi vuoi lasciare e Stefano Palatresi con Non è per abitudine.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Allarme caldo in Europa. L'OMS sottolinea la necessità di potenziare le misure di prevenzione. I pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record e l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Oggi 25 città da bollino rosso, da giovedì previsti miglioramenti. Il 6 luglio riunione d'emergenza sul caldo con gli stati dell'Unione Europea. Gaza è un disastro, lo ha detto il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città, dice, sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. I topi mordono i bambini, si vive in mezzo alle fognature. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano nel boschetto di Rugoredo, è stato destituito. L'agente, da quanto si apprende, è stato espulso dal corpo con provvedimento notificatogli in carcere il giorno 22 maggio. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Quattro alle misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Continuano ad essere in Sicilia i tassi sui mutui più cari, mentre la Sardegna mantiene l'ultima posizione. È quanto emerge dalle statistiche di Banca Italia relative alle condizioni e rischiosità del credito. Il 6% a fronte del 2,86% del Lazio e del 2,87% della Lombardia, mentre la Sardegna è appunto la più conveniente con il 2,7%. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Abbiamo parlato di Sardegna, di questa splendida spiaggia che si chiama Punta Molentis nel comune di Villasimius, comune che ha vietato di mettere ombrelloni sdraio a coloro che non sono famiglie con bambini o che hanno meno di 65 anni. Devo dire che però ultimamente, visto che ci sono state diverse proteste, il comune sta rivedendo questa ordinanza, ma vedremo cosa succederà nel corso di tutta l'estate. Parlando sempre di Sardegna, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che sceglieranno di andare da quelle parti che da qualche settimana potete ascoltare proprio in Sardegna anche Romantica Radio. Che bella notizia! E quindi sentirete anche le nostre belle canzoni che faranno una colonna sonora alla vostra bella vacanza. Arriva Lucio Battisti, mi ritorni in mente anche i Califfi con Così ti amo.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica, siete la mia radio del cuore. Vi ascolto sempre da Latina.
1: Romantica Radio. Io sono un romanticone calabrese, trapiantato a Settimo Torinese. Grazie per tutta la musica che ci donate quotidianamente. È la nostra linfa quotidiana del benessere. Grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E ogni tanto riporto anche qualcuna delle vostre considerazioni su quelle che sono le notizie che trattiamo nel nostro pomeriggio. Ringrazio tantissimo la nostra amica Maddalena che scrive al nostro numero del WhatsApp da Roma al nostro 331-240-7878 e fa una giusta considerazione. Dice: ma in questo comune in Sardegna, ecco, visto che già ci sono gli ombrelloni e le sdraio, perché non pensare di metterli per tutti, no? Non è che uno che ha meno di 65 anni si deve abbustolare e deve prendere un'insolazione. Magari si scelgono degli arredi da spiaggia che siano così conformi proprio al paesaggio per renderlo addirittura anche più bello. Maddalena, devo riportare questa tua considerazione, questo tuo suggerimento al comune di Villa Simius. Magari risolvono la situazione per quest'estate. E allora scrivete, si va non dimenticati, al 331-240-7878 mentre ascoltiamo insieme Vivi, la canzone di Gianni Togni e Ornella Manoni con Dettagli.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale Sieroviso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo sole Ecran a 7,99€.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ancora ben ritrovati su Romantica Radio, siamo arrivati anche per questo martedì all'appuntamento con la pausa e mi corre l'obbligo, attenzione, di salutare anche i nostri amici che ci ascoltano non soltanto con la radio ma anche con il nostro canale televisivo 788 del digitale terrestre, specialmente per quelli che sono in Lazio, Campania e Calabria. Per tutti quelli che sono in altre parti d'Italia è ancora semplice, perché basta andare sul nostro sito romanticaradio.it, sezione TV, ci potete ascoltare e anche guardare. Attenzione, per chi ancora non lo sapesse, tra poco ritorno all'appuntamento con la nuova rubrica Anima e Cor. Ascoltiamo dei classici, ma veramente dei classici, della musica partenopea, della musica napoletana, che sono i pilastri della melodia italiana. Tutto questo lo facciamo tra poco, però prima vi faccio ascoltare adesso i Camaleonti con Perché ti amo.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E anche per oggi siamo arrivati al nostro nuovo appuntamento con Anem e Core, i pilastri della melodia della musica italiana. Parliamo della musica classica napoletana e anche oggi abbiamo un brano bellissimo da ascoltare, però ogni tanto vi ricordo sempre che se avete dei brani da proporci in merito a questo genere potete farlo, scrivete al 331-240-7878. Oggi ascoltiamo Nunzio Gallo con 16 anni, un brano che è stato scritto nel 1961, interpretato da questo signore che non è soltanto un cantante ma anche un grande attore, ricordo Nunzio Gallo. E pensate che quando uscì questa canzone vendette 1 milione di copie, un vero e proprio successo commerciale. L'ascoltiamo insieme per Anem e Core, 16 anni, Nunzio Gallo.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Ma quanto apprezzate questo spazio con anima e core, ma soprattutto quanti messaggi che arrivano anche per proporci delle canzoni classiche del repertorio napoletano. Quindi grazie veramente per i vostri messaggi. Ripeto, scriveteci al 331-240-7878. A proposito di rubriche, questo mese ne abbiamo una veramente bellissima, perché è una rubrica che parla delle copertine di quelli che sono i dischi più famosi della storia della musica italiana, ma anche internazionale. Oggi ci dedicheremo alla copertina della canzone degli America, ricorderete sicuramente, A Horse Wide No Name. Quindi sentiremo un po' la storia a proposito di questa mitica copertina. Ma prima l'anello di Nada e Marco Masini con Disperato.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Nel 1971 arriva A Horse With No Name degli America, disco pubblicato in numerose versioni in formato 45 giri con differenti canzoni sulla seconda facciata. Un'edizione del singolo distribuito negli Stati Uniti contiene sul lato B Sandman, mentre in un'edizione distribuita nel Regno Unito è stato inserito il brano Everyone I Meet Is From California. La copertina si lega indissolubilmente alla storia del loro album di debutto omonimo del 1971. Inizialmente il brano non era incluso nel disco America. Visto l'enorme successo planetario del singolo, l'album venne ristampato all'inizio del 1972 con l'aggiunta della traccia e un vistoso adesivo e una scritta stampata sulla stessa copertina che indicava l'aggiunta.

0: Come accaduto anche per altre band, i singoli da 7 pollici avevano una copertina differente a seconda del paese di distribuzione, come Germania, Olanda o Giappone. In generale le copertine mostravano i tre musicisti in contesti diversi, spesso all'aperto in stile puramente West Coast, o stampati con grafiche minimaliste in bianco e nero. Nella riedizione dell'album, in copertina c'è l'immagine centrale, curata dal fotografo e artista Nigel Weymouth, che mostra i tre membri della band seduti sul pavimento. Dietro di loro si staglia un grande murale raffigurante i volti intensi di tre capi storici dei nativi americani. Il forte contrasto visivo tra il nome della band, America, lo sfondo dedicato ai popoli indigeni e lo stile folk rock acustico della band, fondata a Londra, divenne un marchio di fabbrica iconico.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Amici di Romantica, io vi ascolto da quasi un annetto e devo dire che ascoltarvi è un piacere, perché si sentono canzoni che su altre radio non si ascoltano più o quasi mai. Siete unici, veramente. Un saluto a tutti da Torino, sono Alessandro.
3: Romantica Radio, che dire, hanno già detto tutto. Però mi voglio aggiungere che viaggio in macchina sempre con Romantica Radio. Mi fa rivivere i ricordi del passato e mi fa ascoltare la buona e bella musica di una volta. Grazie Romantica. Antonio da San Marzano sul Sarno, Salerno.
4: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E anche per questo martedì pomeriggio di fine giugno, siamo al 30 di giugno, siamo arrivati all'appuntamento in cui salutiamo i nostri amici più attenti, quelli che più ci scrivono. Oggi mi trasferisco in una città bellissima vicino al mare, che è Santa Maria di Castellabate, dove c'è la nostra amica Luisa, che dice che in questi giorni la città è ancora particolarmente movimentata perché c'è il set del film Benvenuti a Sud nel terzo capitolo. Sapete molto bene, è un film che poi uscirà anche a Natale, sarà una sorta di cinepanettone. Bene, Luisa ci dice che per lei è cominciata un'altra bellissima estate, perché lei abita proprio a Santa Maria. Io, a proposito di questo, vorrei ricordare, e mi approfitto proprio per il messaggio della nostra amica Luisa, che anche noi di Romantica Radio ad agosto saremo da quelle parti. Non vi anticipo niente perché è una cosa bellissima che poi vi racconterò nel corso dei nostri pomeriggi. Come avete sentito, se volete potete anche voi scriverci al 331-240-7878, ma adesso ascoltiamo Non esiste l'amore di Adriano Celentano e Gianni Nazzaro con Un'altra vita.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Mentre vi crogiolate ascoltando le nostre canzoni di Romantica Radio, ogni tanto è bello anche ricordarvi che sono quelle che mettiamo soltanto noi. Vi consiglio di fare un giro sul nostro sito romanticaradio.it, area shop online. Ci sono i nostri nuovi gadget estivi di Romantica Radio e potete sceglierli per farvi o per fare un bel regalo romantico. Ci sono tantissimi articoli anche nuovi per quest'estate. Io ogni tanto vi consiglio sempre magari le nostre t-shirt che sono brandizzate, sapete, con i titoli e le frasi più belle delle canzoni della storia della musica italiana. Ma non voglio dirvi altro, magari voglio darvi soltanto un po' la curiosità di andare a vedere sulla nostra area shop online del nostro sito, ripeto, romanticaradio.it. Tra poco la collection Radiolina sulla spiaggia, ma prima Roberto Soffici con Invece Adesso.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Visto che siamo in estate, c'è sempre tanta voglia di scoprire nuovi posti o di andare in posti bellissimi comunque della splendida Italia. Ecco, voglio darvi qualche consiglio, perché c'è stato un articolo che ho letto questa mattina e che condivido oggi pomeriggio con voi, che mi ha colpito particolarmente. Se volete quest'estate andare a visitare le località delle Cinque Terre, posto bellissimo in Italia, dovete tener conto che ci sono delle calzature che non potete indossare, perché siccome i percorsi sono un po' pericolosi rischiate di farvi male, per cui è stato necessario addirittura mettere un divieto. Se andate da quelle parti non potete assolutamente indossare le infradito, tanto che addirittura rischiate di prendere una multa fino a 2.500 euro. E quindi ricorderete la vacanza non tanto per bei posti ma soprattutto per la multa. Quindi mi raccomando, se andate alle Cinque Terre, niente infradito. Fradito, va bene? Ascoltiamo un'amica, la canzone di Franco Simone, ritornano anche il magazzino dei ricordi con Non piangere.

0: Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoid, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido. Lo certifica l'OMS. Il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, Kluge, descrive una situazione di crescente pressione sui sistemi sanitari e invita i governi di tutta Europa a rafforzare le misure di prevenzione. Il 6 luglio è prevista una riunione straordinaria. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati in Venezuela colpito dai devastanti terremoti, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. Aumenta il rischio di epidemie. Un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dopo 5 giorni dal sisma. Alla Guaira, lo stato colpito più duramente, la carenza di cibo è diffusa. L'UNICEF fa sapere sono arrivate 47 tonnellate di aiuti in risposta al sisma. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. È una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini. Paura a Bari, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in sella alla sua bici nel quartiere Carbonara. La vittima è il 38enne Alessandro Signorile. Era originaria di Ceglie del Campo. Il presunto killer invece è stato bloccato a poca distanza dal luogo della sparatoria ed è stato arrestato. A quanto pare stava andando a costituirsi. Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi, relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura, introdotta dall'Unione Europea, ha l'obiettivo di disincentivare gli acquisti di prodotti a basso costo, provenienti in particolare dalla Cina. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
6: Lo so che stavate aspettando questo appuntamento con Belli Freschi in un'estate così calda, l'appuntamento che vi consente di aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. E allora siete pronti? Nulla di più semplice, bisogna scrivere un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Scrivere la parola romantica, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate. Quindi mi raccomando, attenti, la parola romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate e spedite tutto al 331-240-7878. Il primo, la prima che arriva, come sapete benissimo, si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio e così siamo belli freschi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Romantica Radio, vi voglio ringraziare per aver permesso di ricordare il mio passato. Sono Giusy da Cetraro.
1: Romantica Radio, siamo Giovanna
2: e Anna.
1: Siete il nostro refrigerio durante le giornate torride dell'estate. Un saluto a tutti voi, siete fantastici.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Faccio i complimenti al primo che è arrivato per il nostro appuntamento Belli Freschi e si è aggiudicato il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. E allora, se vi è arrivato il messaggio, attenzione, avete diritto al nostro profumatore. Se non vi è arrivato, riprovateci nel corso degli altri programmi, perché questo appuntamento si ripete, ripeto, ogni programma, anche per questo martedì 30 di giugno. Io termino il mio appuntamento per oggi, noi ci sentiamo domani a partire sempre dalle 15. Vi devo sempre ringraziare per la vostra partecipazione e la vostra interattività. Quante cose belle mi raccontate quando ci scrivete, e sono sicuro che veramente ogni giorno siete sempre, ma sempre di più. Anche se siete in vacanza, ci portate sempre con voi. Con questo però voglio anche ricordarvi che tra poco ritorna la mia amica Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21, poi continuare fino a mezzanotte. Ascoltate anche la voce di Roberto. Vi lascio con la canzone di Charles Aznavour, Ti lasci andare, e i Beans con Sto piangendo.

Sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mia moglie. Ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare. Per dimagrire un po' di sporco, resta allo specchio un po' di più.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

ci siamo, tutto è pronto per iniziare. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, con voi anche questa sera, in questo martedì fino alle 21. Ringrazio Lucio Belmonte, è stato con noi fino a poco fa e lo ritroverete domani dalle 15, sempre qui su Romantica. Allora amici, iniziamo questo bel viaggio nella musica, nelle chiacchiere, insomma tante cose da fare insieme. Vi racconterò un po' di curiosità, ascolteremo la musica più bella del mondo, ci saranno le rubriche di Romantica, qualcuno di voi potrà portarsi a casa un gadget firmato Romantica, quindi insomma state con noi, tanti motivi anche quest'oggi per ascoltarci. E direi subito di iniziare con la nostra musica che è protagonista assoluta, la musica che vi fa sognare, che vi fa pensare a bei momenti del passato. Oggi iniziamo con Marco Ferradini, Teorema, e Cher con Peter Cetera, After All. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

stato questo martedì fino adesso? Come state, amici? Dove siete? Cosa state facendo? Oggi vi è successa una cosa speciale? State ancora lavorando? State tornando dal lavoro? Oppure magari siete in vacanza? Insomma, raccontateci tutto, noi siamo curiosissimi. Inviateci anche le foto delle vostre vacanze, fateci sapere dove siete. Insomma, condividete con noi tutti i vostri momenti. 331-240-7878 per raggiungermi via WhatsApp. Se volete c'è anche la mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto anche stasera e vi regalo nel frattempo Ron con Il mare nel tramonto e i collage I ragazzi che si

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci, tante cose da fare insieme. Tra poco scopriremo un'altra puntata di Copertine d'autore, questa rubrica che è un viaggio tra arte e musica alla scoperta delle copertine più iconiche. Questa sera ci occuperemo degli ABBA, ricordate, The Winner Takes It All. Di questo parlerà Copertine d'autore tra poco qui su Romantica Radio. Adesso invece torna protagonista la musica, quella che ascoltate ogni giorno qui su Romantica e vi fa sognare, vi fa tornare indietro con la mente a bei ricordi del passato. Tra poco Gianni Bella con No, subito una canzone che fu presentata al Festival di Sanremo 1962, un brano che profuma d'estate, leggerezza, costruito su un ritmo latino irresistibile. È l'attesa dell'amore, quel dimmi quando che diventa una promessa romantica e un po' maliziosa. Riascoltiamo Tony Renis, quando, quando, quando.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'Autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
4: 21 luglio 1980. Arriva come singolo principale del settimo album in studio degli ABBA, The Winner Takes It All. Il brano divenne subito una hit. Come raccontato, la canzone nacque un anno prima, durante l'estate, in un cottage, improvvisamente, mettendo insieme vecchie idee, vecchi piccoli pezzi musicali. La copertina originale è caratterizzata da una struttura grafica geometrica molto definita. La grafica principale, usata per le edizioni internazionali, mostra uno sfondo

blu o viola, interrotto da quattro foto individuali distinte dei membri del gruppo, disposte in diagonale. I componenti del gruppo indossano tutti delle camicie a fiori coordinate in stile estivo, abbinate a jeans o pantaloni scuri.

0: mercati come il Regno Unito, la versione maxi single da 12 pollici includeva una copertina apribile. All'interno, una volta aperto il vinile, si sollevava una struttura pop-up tridimensionale di cartone, raffigurante i quattro membri del gruppo in abiti eleganti da sera. In alcuni paesi europei, la copertina mostrava invece un'immagine dal vivo del quartetto, con le cantanti in primo piano davanti a un iconico pianoforte a coda bianco. Nonostante il testo della canzone sia profondamente malinconico e doloroso, i quattro membri appaiono sorridenti e rilassati nelle fotografie scattate per la promozione.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto tutte le mattine da Atene, Grecia, via internet. Siete fantastici. Ciao!
1: Romantica Radio, che bello ascoltarti. Mi fai sognare. Lina da Ebro.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricetti. Poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Copertine d'autore, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 qui su Romantica Radio in compagnia di Monia. Se però vi piace in modo particolare e volete riascoltarne tutte quante le puntate, trovate i podcast insieme a tante altre cose sul nostro sito romanticaradio.it. È una scusa, può essere una scusa per venirci a trovare sul sito e davvero scoprire le tante cose, ad esempio anche una pagina dedicata allo shop online, lì potete vedere e se volete perché no acquistare, magari per fare un regalo romantico, tutti i nostri gadget. Va bene, buona serata amici, tra poco riascolteremo Adriano Pappalardo con Ricominciamo. Subito una canzone del 1983, parla di un amore semplice, quotidiano. Lui chiede un sorriso come gesto capace di cambiare l'umore, la giornata, quasi la vita. Riascoltiamo Drupi, regalami un sorriso.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme a questo Romantica Radio. Ancora benvenuti a tutti voi e grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, continuate a raccontarci di voi. Vorrei salutare Elena di Roccaverano in provincia di Asti, sta finendo, pensate, di sistemare l'orto e dice che la nostra musica le fa compagnia meglio di qualsiasi playlist. Ma grazie Elena, ti mando un bacione e ti auguro buona serata. E poi ci spostiamo in Lazio, dove a Rieti c'è Davide che sta studiando per un esame e tiene come sottofondo Romantica Radio perché lo rilassa. Ma grazie Davide, un bacione in bocca al lupo. E poi ancora un saluto deve arrivare a Potenza, lì c'è Maria che prepara la cena ogni sera, mi scrive sempre con Romantica. Grazie Maria, un bacione anche a te, in arrivo belle canzoni per voi. Cugini di campagna con AA, ragazza cercasi, e subito Dario Valdambembo, non mi lasciare.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Che allegria ci regala Radiolina sulla spiaggia che abbiamo riascoltato qui su Romantica Radio e che riascolterete molto presto. Vi ricordo che però trovate tutte le collection di Romantica sul nostro YouTube, quindi iscrivetevi al canale YouTube di Romantica, lì trovate davvero tante sorprese. Va bene amici, in questi giorni d'estate arriva una notizia davvero curiosa che voglio raccontarvi. Sulle spiagge italiane stanno comparendo i primi ombrelloni intelligenti, prototipi che si aprono e si orientano da soli seguendo il movimento del sole. Funzionano con piccoli sensori e micromotori alimentati da pannelli solari. Niente più corse per spostare la sdraio o litigi con il vicino per un raggio di troppo o di meno. La cosa divertente, alcuni modelli inviano anche una notifica quando la crema solare andrebbe riapplicata. Insomma, come dire, l'ombrellone del futuro, vi auguro di trovarlo quest'anno sulle vostre spiagge. E intanto buona serata con gli alunni del sole, una come te e con

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
4: Ci siamo, amici, lo sapete, l'estate ci regala allegria, divertimento, siamo tutti belli freschi e per esserlo ancora di più, beh, questa sera potete divertirvi con noi. Cosa dovete fare? Immediatamente scrivere la parola romantica, il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Inviate poi un WhatsApp con tutto questo al 331-240-7878, il più veloce che lo farà conquisterà il nostro profumatore firmato Romantica. Avete capito? Scrivete Romantica, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce si porterà a casa il profumatore firmato Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Magari se potessi ragionarci sopra

0: Romantica Radio, che dire, sei più unica che rara. Ciao a tutti, buona settimana da Rita in questo momento da Napoli.
1: Cara romantica, tu sei come Roma antica. Loro avevano tanti gladiatori e tu c'hai tanti radioamatori. Sei la storia. Ciao da Rosario da Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
1: Anche questa sera siamo arrivati all'appuntamento con i bellissimi, i capolavori che vi facciamo riascoltare su Romantica Radio, che magari vi ricordano qualcosa in particolare. E se così è, fatemelo sapere al 331-2407878. La prossima canzone è una dichiarazione d'amore, senza fronzoli. Lui dice alla persona amata che non deve cambiare nulla perché è perfetta così com'è. Riascoltiamo Billy Joel, Just the Way You Are.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Siamo intorno alle 20 e stiamo per cominciare una nuova ora insieme qui su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccitti e ringrazio tutti voi perché anche questa sera in tanti ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo. Saluto Luca che ci ascolta da Gromo in provincia di Bergamo. Sta rientrando da un giro in bici tra i boschi e sottofondo la nostra musica per tutto il percorso. Ciao carissimo Luca, un bacione e grazie. Grazie. E poi buona serata alla nostra amica Teresa, lei è a Badolato in provincia di Catanzaro, sta apparecchiando la tavola in terrazza, fa caldo, ci augura buona serata e naturalmente ci ringrazia per la nostra musica, ciao cara. E poi ancora un saluto a Salvo di Monte Rosso Almo in provincia di Ragusa, anche lui è un fedelissimo di Romantica, ci ringrazia per la nostra musica, per la nostra compagnia, ma noi ringraziamo te caro per averci scelto. E buona serata a voi con i Mattia Bazar, tra poco con Vacanze Romane. Subito Dionne Warwick, Do You Know the Way to San José?

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Buona serata romantici, siete già andati al mare quest'anno, mi auguro proprio di sì. E allora attenzione, perché sulle spiagge italiane stanno spopolando i nuovi teli refrigeranti intelligenti, tessuti speciali che si rinfrescano da soli grazie a microcristalli che assorbono il calore e rilasciano una sensazione di freddo per oltre un'ora. Sono stati sviluppati da un gruppo di giovani ricercatori italiani e funzionano senza batterie né elettronica. Basta stenderli al sole e fanno tutto da soli. In molti stabilimenti naturalmente sono già andati esauriti. Pensate che novità, un asciugamano che oltre ad essere un teleomare ci permette anche di rinfrescarci. Incredibile ma vero, esiste anche questo e noi ve l'abbiamo raccontato qui su Romantica. Adesso invece vi auguriamo buona serata con Lucio Dalla, La casa in riva al mare, e Little Tony, Profumo di mare.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

via lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi anche questa sera dopo di me arriverà Roberto Malvagia. Di cosa vi parlerà questa sera? Racconterà la caccia all'offerta perfetta, i volantini, i cataloghi, le agenzie, i siti, le app. Insomma, tutti noi abbiamo inseguito la vacanza giusta al prezzo giusto. Di questo parlerà Roberto questa sera dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Un motivo in più per rimanere con noi. E poi c'è l'amore. Musica, quella più bella del mondo, quella che vi fa sognare. Tra poco Lena Biolcati, una storia d'amore. E subito un grandissimo successo di Renato Zero, Amico.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

facendo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

0: Ciao Romantica Radio, da quando ho scoperto la vostra emittente per me non esistono altre, solo voi e per sempre voi, siete fantastici.
1: Ciao Romantica Radio, volevo solo dirvi grazie, ogni volta che vi ascolto è come se sapeste sempre esattamente di cosa ho bisogno, siete davvero speciali. Con affetto, un vostro fedele ascoltatore, Giovanni, ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia, le 21 sono sempre più vicine e tra poco io cederò proprio a lui il mio microfono. Da Alessandra Riccetti, grazie, grazie per essere stati con noi, per averci scritto anche questa sera, siete stati tantissimi, vi voglio bene ascoltatori di Romantica, davvero non finirò mai di dirvi grazie. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio, però come lo sapete io non vi lascio mai soli, tra poco un po' di musica e poi subito dopo Roberto con voi. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Riascolteremo tra poco Lucio Battisti con il nastro rosa. Subito Toto Cutugno con Ma. Da Alessandro un bacio. Buona serata e a domani. Ciao.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La caccia all'offerta perfetta, i volantini, i cataloghi, le agenzie, i passaparola, i siti, le app, il desiderio di partire bene spendendo meno, ieri e oggi. Allora, buon martedì sera, io sono Roberto Malvagia. Questa sera, diciamo, parliamo di una cosa che ha accompagnato generazioni intere all'inizio dell'estate, la caccia, dicevo, all'offerta perfetta, quella ricerca ostinata, piena di speranza, di telefonate, di ritagli di tempo, di conti fatti bene e di sogni che cercavano di entrare nel budget possibile, i volantini, i cataloghi, i pacchetti last minute, ecco, il desiderio di partire senza sentirsi in colpa, il desiderio di concedersi una vacanza, un weekend, una fuga, senza avere l'impressione di aver esagerato, il sogno di fare una cosa bella, trovando una combinazione perfetta tra voglia, prudenza e, perché no, anche risparmio. Se volete raccontarmi una vacanza trovata per miracolo, o una trattativa infinita, finita bene, 331 tramite WhatsApp, 240 78 78, oppure potete scrivermi a Roberto @romanticaradio.it.

Per molti italiani la vacanza non è mai stata soltanto dove andiamo. Una volta, diciamo così, questa caccia aveva un ritmo diverso, si guardavano i volantini in edicola, si entrava in agenzia, si sfogliavano i cataloghi sul tavolo, no? Si telefonava a un numero fisso, si chiedeva in giro tu dove sei stato, vale la pena, si mangia bene, il mare com'è. Per agosto è troppo tardi? C'erano i Deplian, il televideo c'era, c'è tuttora, le offerte appese in vetrine, i pacchetti vacanza che sembravano lontanissimi, poi invece diventavano possibili, no? Perché si entrava in vacanza e si contrattava con l'addetto all'agenzia. Oggi è tutto più rapido, ci sono le app, ci sono le recensioni, aspetti magari l'offerta giusta o la notifica del ribasso, in pochi minuti puoi prenotare anche un treno, un resort, una crociera, una pensione al mare, un weekend sul lago. Però la sensazione di fondo è rimasta identica, quella piccola speranza che proprio adesso da qualche parte ci sia ancora un'occasione fatta apposta per noi. Forse è anche questo il vero fascino dell'offerta perfetta.

I primi messaggi che stanno arrivando al 331-240-7878, questa sera stanno proprio raccontando benissimo una cosa: la ricerca della vacanza, ieri come oggi, che non è mai stata soltanto una faccenda organizzativa, è stata quasi una forma di desiderio familiare condiviso. E allora mi ha scritto Fabio da Bari: mio padre arrivava a casa con il Deplian dell'agenzia e già quello ci sembrava l'inizio della vacanza. Saluto Felice da Napoli. Oggi confronto tutto online, ma certe volte mi manca proprio il fascino delle agenzie con i cataloghi aperti. E la signora, ecco, ne parlavo prima, che ti consigliava. Saluto anche Eleonora da Torino. L'offerta perfetta, dice, per me non era la più economica, era quella che mi faceva dire sì, questa è la vacanza che voglio fare davvero. Saluto ancora Davide e Francesca da Genova. La vacanza cominciava molto prima, diciamo, del viaggio, cominciava nella ricerca, nell'ipotesi, nei confronti, nei preventivi, un tempo, no? Nei piccoli compromessi, proprio nel desiderio che si faceva più concreto, pagina dopo pagina, schermata dopo schermata. Continuate a scrivermi, questa sera davvero ogni vostro messaggio sta rimettendo sul tavolo di cucina, una mappa, un catalogo e una voglia fortissima di partire però nel modo giusto.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Forse la caccia all'offerta perfetta ci racconta anche un tratto molto italiano del rapporto con la felicità, il bisogno di meritarsela con attenzione. Non ci basta soltanto prenotare una vacanza, questo tuttora, eh? Vogliamo sentirci intelligenti nel farlo, vogliamo sapere di aver scelto bene, di non aver sprecato, di aver trovato il punto giusto tra il desiderio e la prudenza, e anche, perché no, anche il modo di risparmiare. E questo, se ci pensiamo bene, è anche molto tenero, perché dice qualcosa proprio del nostro modo di voler bene una madre che cerca l'offerta giusta per i figli, un padre che passa il sabato tra agenzie e telefonate, questo tuttora, per trovare un posto, magari senza sforare il budget, una coppia, no, che vuole regalarsi un fine settimana, ma con la formula che non pesi troppo. Ieri tutto questo aveva più lentezza, oggi ha più immediatezza e più autonomia, ma il cuore, diciamo così, e il desiderio resta uguale. La vera domanda è come facciamo a concederci qualcosa di bello, senza vivere la spesa come magari una colpa.

Stasera su Romantica Radio, Roberto Maldagia con voi. Tra poco entreremo anche nella prossima ora, torniamo a parlare di agenzie, di siti, di offerte lampo, di pacchetti vacanze, proprio di quell'arte tutta speciale di fiutare magari il momento giusto per prenotare. Continueremo a stare proprio lì, in quel punto in cui il desiderio incontra il buon senso, perché forse la vera offerta perfetta non è solo quella che costa meno, è quella che arriva magari nel momento in cui hai più bisogno di partire e ti fa sentire che sì, questa volta, ecco, la vita ha lasciato aperto uno spiraglio proprio per te. Proveremo a parlare ancora di volantini, di passaparola, di siti, di app, il desiderio di partire bene, spendendo sicuramente meno. Romantica.

Le 22 su Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi dentro una serata che profuma di cataloghi sfogliati, di siti aperti in più finestre, di telefonate all'agenzia. Questa sera stiamo parlando di offerte, ma in fondo stiamo parlando anche di uno stile un po' personale, perché c'è chi prenota prestissimo, magari per sentirsi tranquillo, magari in agenzia, oppure fa tutto da sé, che aspetta l'ultimo secondo sperando magari nel colpo di fortuna, chi non si fida di internet e vuole ancora magari un interlocutore, ecco la signorina dell'agenzia, una voce umana, chi guarda soltanto al prezzo, chi parte dalla foto, magari chi pensa prima ai figli, chi cerca il silenzio, chi il villaggio, chi la crociera, chi il mare, no? Chi una città. E in tutto questo, più che una tariffa, stiamo cercando proprio una vacanza che ci somigli. Se volete raccontarmi il vostro modo di cercare magari l'offerta giusta per l'estate, 331-240-7878, oppure una mail al mio indirizzo, sempre quello roberto@romanticaradio.it.

C'è un dettaglio bellissimo in tutto questo. L'offerta perfetta non è mai davvero uguale per tutti. Per qualcuno è il mare a due passi, anche se la camera è semplice. Per qualcun altro è la pensione con, magari niente sorprese, la pensione completa. Ecco, per altri ancora il villaggio all inclusive, la crociera trovata all'ultimo, il weekend romantico, magari a prezzo abbordabile. Una volta queste scelte passavano molto dal passaparola, ci siamo trovati bene, non è male, il mare è pulito, si mangia bene, i bambini erano tranquilli. Oggi passiamo dalle recensioni, dai punteggi, dalle foto degli utenti, dai filtri, dalle mappe, sicuramente dagli algoritmi. Ieri si cercava di fidarsi, oggi si cerca di verificare e di filtrare il tutto.

Altri messaggi questa sera al 331-240-7878. Pietro da Firenze. Mia madre teneva i cataloghi delle agenzie come se fossero romanzi estivi. Li sfogliava per giorni. Ecco, poi voglio salutare un saluto a Pasquale da Napoli. Io appartengo alla categoria, così c'è scritto, di quelli che aspettano troppo e poi si agitano negli ultimi giorni. Saluto Lucia da Genova. Secondo me l'offerta perfetta esiste solo quando incontra anche il momento giusto della vita. Non basta il luogo, allora serve anche che quell'occasione arrivi magari nel punto esatto in cui senti di avere bisogno di partire, ecco, e allora la vacanza finalmente smette di essere un'idea astratta e diventa una piccola ancora di salvezza. La caccia all'offerta perfetta, proprio il desiderio di partire bene, spendendo meno. Ieri e oggi parliamo di questo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

avere il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

In questo martedì parliamo di una cosa che ha accompagnato generazioni intere all'inizio dell'estate, la caccia all'offerta perfetta, proprio quella ricerca ostinata, piena di speranza, di telefonate, di ritagli di tempo, di conti fatti bene, di sogni che cercavano di entrare proprio in un budget possibile. Vi ricordate i volantini, i cataloghi, le agenzie di viaggio, il passaparola tra amici, i consigli di chi c'era già stato, i pacchetti, proprio i last minute, i siti aperti a mezzanotte, le app, le offerte lampo, proprio i confronti infiniti per capire se partire al momento giusto e al prezzo giusto era davvero magari possibile. Questa è la sera di Romantica Radio, ben trovati. 331 240 78 78, scrivetemi tramite WhatsApp.

Martedì sera con Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Anche questa sera vi accompagno così fino alla mezzanotte, proprio in quella parte del giorno in cui i pensieri si mettono seduti un po' più comodi, le case rallentano, le strade si svuotano, certe piccole scene proprio della vita quotidiana si rivelano, no? All'improvviso molto più importanti di quanto sembrino. Siete in macchina, magari siete sul divano, se state ancora lavorando oppure siete già letto, ecco, con la radio accesa. Questa è Romantica Radio, questa è proprio la vostra compagnia e questa sera parliamo della caccia. La caccia è l'offerta perfetta, fatta di volantini, di cataloghi, di agenzie, di viaggi, di passaparola, di siti, di app, proprio il desiderio di partire bene, spendendo meno, ieri come oggi. Nell'ultima ora, tra poco, parleremo ancora di questo.

ripeto, ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso, andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto, cancellerei le volte che ho mentito, doppierei le frasi che ho sbagliato.

Abbiamo superato le 23, questa è quell'ora in cui i pensieri si fanno più nitidi, le case più silenziose, certe piccole verità si fanno ascoltare meglio. Oppure magari siete sul divano e state pensando a una vacanza trovata per miracolo, a un'offerta che sembrava impossibile, a una decisione presa all'ultimo, a una partenza che ha cambiato l'estate. Questa sera su Romantic Radio stiamo proprio parlando della caccia all'offerta perfetta. E allora, se volete, potete continuare a scrivermi tramite WhatsApp 331 240 78 78, oppure a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi la vostra occasione giusta, anche nel prezzo, quella che ancora oggi ricordate come piccolo colpo di fortuna, come magari una vacanza presa all'ultimo minuto.

La caccia l'offerta perfetta, proprio il desiderio di partire bene spendendo meno. Ieri e oggi ci sono arrivati gli ultimi messaggi di questa sera. Saluto Marco dalla capitale. Non mi manca soltanto la vacanza, mi manca il momento in cui capivamo che si poteva partire davvero. E poi saluto invece Benedetto da Napoli. Forse cerchiamo l'offerta perfetta perché vogliamo sentirci intelligenti senza rinunciare alla bellezza. Un saluto a Francesca da Genova. Le offerte migliori non sono quelle che costano meno, sono quelle che arrivano quando ne hai bisogno. Continuate a scrivermi, raccontatemi la vostra occasione giusta, 331 tramite WhatsApp 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

Arrivati fin qui, arrivati a quest'ora, siamo vicini alla mezzanotte, ci rendiamo conto proprio che questa sera non abbiamo parlato soltanto di offerte, di vacanze, abbiamo parlato di una cosa più delicata, proprio del modo in cui continuiamo a concederci il diritto di desiderare qualcosa di bello, ecco, anche quando la vita ci chiede attenzione.

prudenza, risparmio, soprattutto misura. Magari vi è tornata in mente una prenotazione, una telefonata, un click, un catalogo, un tavolo da cucina, una meta. Ci sono dei ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che la felicità qualche volta non arriva tutta in una volta. Si cerca, si confronta, si aspetta. E poi quando la trovi, magari come un viaggio, ti fa sentire che ne valsa la pena. Tra poco Alex Poli, Romantica Night. Rimanete con noi sino alle 3 del mattino. Da Roberto Malvegia tutto, grazie di cuore a tutti voi che mi avete ascoltato. Ci ritroveremo domani sera alle 21, ricordatevi, sempre qui su Romantica Radio.

0: Alex, pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore, che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome, quanto la tua presenza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.